0: tuyo.
1: Escuchas Bésame, 88.6 FM.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?